Killa là. Ma va dicendo che mi va lassà. Si crede che mi faccio sangamare. Si crede che mi pazzisco e poi mi spara.